0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii misteria.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii mysteria.